Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, come sempre con la gioia di essere qui con tutti voi e ricordarvi che potete ascoltarci tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi ringraziamo dell'ascolto, ricordatevi pure che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci sul sito web www.radionazionale.com.ar o grazie agli amici della RAE, rae.ar. Certamente se volete scaricarvi le app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina, sia per iOS sia per Android, potete farlo e godersi della trasmissione o delle trasmissioni in 8 lingue della nostra mittente Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata fredda e umida nell'area metropolitana di Buenos Aires, con piovigine e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno e tornerà il sole, anche se le piogge potrebbero fare ritorno sabato. Le temperature oscilleranno tra i 10 e 17 gradi in un contesto di tempo instabile durante la notte e la mattinata. Le prime ore di giovedì saranno accompagnate da deboli piogge intermittenti e da una fitta nebbia, una combinazione che potrebbe ridurre la visibilità su strade, autostrade e vie di accesso alla città di Buenos Aires. Per il prossimo fine settimana lungo si prevede un nuovo peggioramento del tempo. Secondo le attuali proiezioni, le piogge potrebbero tornare sabato, proprio all'inizio del periodo di vacanza per molti argentini. L'inizio di giugno sta mostrando caratteristiche tipicamente invernali nell'area metropolitana, con mattine fredde, elevata umidità, nebbie frequenti e temperature massime moderate. Ecco il tempo, allora, un sabato, domenica, lunedì sarà festa qui in Argentina, quindi sarà un weekend lungo, ma purtroppo ci sarà la possibilità delle tempeste. Molto bene, ora passiamo alla musica con Enanitos Verdes, la canzone intitolata Amores Lejanos.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Il folklore argentino con questo suono del nord del nostro paese, Maite sin compromiso.

13 e 14 giugno la città di Mar del Plata ospiterà la quinta edizione di Inverno, fiera dell'editoria della cultura grafica presso il Centro Provinciale delle Arti, Teatro Auditorium. Con ingresso gratuito, l'evento riunirà più di 140 case editrici provenienti da tutta l'Argentina e proporrà circa 30 attività tra incontri, interviste, laboratori, proiezioni e appuntamenti speciali. Organizzata dalla libreria e casa editrice El Gran Pez insieme all'Instituto Culturale della Provincia de Buenos Aires, la manifestazione si svolgerà dalle 14 alle 21 e vedrà la partecipazione di importanti protagonisti della letteratura, del cinema e dell'illustrazione. Tra gli ospiti figurano la regista e sceneggiatrice Lucrezia Martel, gli scrittori Jorge Consiglio, Leo Oyola e Diego Zúñiga, oltre a Elisa Carricajo. Tra gli eventi più attesi spicca la presentazione del libro Un destino comune della casa editrice Caja Negra, in dialogo tra Martel e l'editrice Malena Rey. Sarà inoltre proiettato il documentario Nuestra Tierra, diretto dalla stessa regista. Il programma affronterà temi molto diversi, amicizia, letteratura e tarocchi, pratiche decoloniali, intelligenza artificiale e conflitti culturali. Il rapporto tra scrittura e territorio, cinema e dittatura, oltre ai dibattiti sul sistema carcerario. L'edizione 2026 segna anche la prima partecipazione internazionale della fiera con la presenza dello scrittore e giornalista Diego Zúñiga, cileno lui, considerato una delle voci più rilevanti della narrativa latinoamericana contemporanea. Oltre agli incontri sono previsti laboratori gratuiti per adulti e bambini, attività di scrittura, illustrazione e animazione, nonché proiezioni cinematografiche gratuite. Inverno si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più importanti della costa atlantica argentina. Ecco un compositore, cantante argentino, molto noto anche in Spagna, parliamo di Andrés Calamaro con la canzone intitolata La parte de adelante.

Ecco il momento Gardel nel nostro programma con Che Bartolo, un celebre tango satirico interpretato da Carlos Gardel, inciso a Buenos Aires il 6 settembre 1928, con musica di Rodolfo Sciamarella e il testo di Enrique Cadicamo. Il brano ironizza sul arrivismo sociale, sul desiderio di apparire più importanti delle proprie origini. Parla di un genovese, no? Grazie alla sua interpretazione brillante teatrale, Gardel trasforma la canzone in un vivace ritratto della società porteña degli anni venti. Porteños sono i cittadini di Buenos Aires. Ancora oggi è considerato un classico del tango umoristico argentino.

Il 10 giugno si celebra la giornata dell'affermazione dei diritti argentini sulle isole Malvine, le isole dell'Atlantico meridionale e il settore antartico, in commemorazione del 196 anniversario della creazione della comandanza politica e militare delle isole Malvinas e dei territori adiacenti a Cap Horn, quando nel 1829 Luis Vernet fu nominato primo governatore. A partire dal 1829, con Vernet, vi fu una presenza effettiva argentina nelle isole Malvinas e vennero esercitati diversi atti di sovranità nell'arcipelago. Tale situazione durò fino al 3 gennaio 1833, quando il Regno Unito occupò le isole ed espulse le popolazioni e le autorità argentine, sostituendole con funzionari di origine britannica. Da allora esiste una controversia sulla sovranità tra l'Argentina e il Regno Unito, come riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 2065 del 1965. In attuazione di tale risoluzione, dal 1966 e per 16 anni, fino al 1982, i due paesi condussero negoziati per raggiungere una soluzione alla disputa. Il 2 aprile 1982 scoppiò la guerra tra Argentina e Regno Unito per la sovranità delle isole. Il conflitto durò quasi due mesi e causò la morte di 649 argentini, 255 britannici e 3 civili. Da allora il Regno Unito si è rifiutato di riprendere il dialogo sulla questione. La comunità internazionale ha più volte ribadito la necessità di riavviare al più presto i negoziati bilaterali. Tale posizione è stata espressa in 10 risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in 38 risoluzioni del Comitato Speciale per la Decolonizzazione e in numerose dichiarazioni di organismi regionali e multilaterali. Nel 2020 il Congresso argentino ha approvato all'unanimità 3 leggi volte a rafforzare la rivendicazione nazionale, tra cui l'istituzione del Consiglio nazionale per le questioni relative alle isole Malvine, Georgia del Sud, Sandwich del Sud e agli spazi marittimi circostanti, con l'obiettivo di elaborare strategie di Stato a medio e lungo termine. Appunto, il 10 giugno si celebra la giornata dell'affermazione dei diritti argentini sulle isole Malvinas, las Islas del Atlántico Sur e il sector antartico. Molto bene. Per raccontare questa storia, soprattutto quella delle isole Malvinas, ci sta un grandissimo Víctor Heredia con la breve storia de las Islas Malvinas.

Floreal Ruiz, papà di una collega qui della Radio Pubblica Argentina, la carissima Carla Ruiz, a cui inviamo un bacio alla distanza. Floreal Ruiz, por la vuelta.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
0: Rai, Argentina al mundo.
3: Rai, Argentinian in the world.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Ariel Ramirez, l'incoronazione del folklore. Fra i musicisti popolari più importanti dentro e fuori dal paese vi è Ariel Ramirez, l'autore di canzoni emblematiche quali Alfonsina e il mar ed opere concettuali come la celebre Misa Criolla, cioè la Messa Creola, uno dei pezzi più registrati nella storia della musica popolare a livello mondiale. Pianista e compositore, Ariel Ramirez nasce nella capitale della provincia di Santa Fe nel 1921 e vive in diverse località durante la sua infanzia ed adolescenza. Figlio di un maestro, studia pianoforte da piccolo e, seguendo la tradizione familiare, si diploma come maestro. Tuttavia, a quel tempo, sa ormai che la sua vocazione è la musica.

19enne nel 1940 ha luogo un incontro determinante, non soltanto per il giovane pianista, bensì per la musica del nostro paese. Ariel Ramirez conosce Atahualpa Yupanqui, il grande compositore del folklore argentino. Lo stesso Ramirez ricorda quell'episodio. È qualcosa di fondamentale che mi è capitato durante la mia gioventù. Credo di aver avuto 19 anni quando l'ho conosciuto in casa di alcuni studenti di Tucumán che vivevano a Córdoba, dove frequentavamo il corso di laurea di giurisprudenza. Atahualpa arriva a casa di quegli studenti, la quale era molto modesta, e passiamo una serata strepitosa. Lui cantò, suonò la chitarra, ed a un certo punto, dopo avermi ascoltato al pianoforte, mi dice: «Quello di cui lei ha bisogno è conoscere il Nord, per imparare a suonare la zamba, la chacarera». Io gli dissi: «Sì, quella è la mia intenzione. Però non ho i mezzi né borse di studio, sono figlio di un maestro, ho 6 fratelli. Era impossibile che mio padre mi aiutasse». E Atahualpa mi dice: «Bene, domani le mando una lettera».

0: Me lo disse a Cordoba nel mese di febbraio-marzo 1940.
1: In quella stessa intervista, Ariel Ramirez ricorda che, come annunciato da Atahualpa, un giorno dopo qualcuno gli consegnava una busta con il necessario per andare al nord ed approfondire le sue conoscenze musicali. Così lo ricorda Ramirez.
0: Il giorno dopo, Atahualpa mi consegna, attraverso una persona, una busta contenente un biglietto di andata in seconda classe da Córdoba a Jujuy. 10 pesos ed una lettera per una sua amica. Non ho mai dimenticato quel gesto di Atahualpa che mi ha dato la possibilità di arrivare a Jujuy, dove sono vissuto un anno, perché quella lettera è stata miracolosa, mi ha aperto porte nella città.
2: Perché esa carta fue milagrosa, me abrió puertas en la ciudad.
1: Trascorre un lungo periodo viaggiando per il nord-ovest argentino. Stabilisce contatto con altri musicisti, ritmi e strumenti. Per sopravvivere, Ariel Ramirez offre recital di pianoforte, dove interpreta le opere della musica tradizionale argentina e sudamericana e dove include le sue prime composizioni. Dopo 2 anni di viaggi, arriva a Buenos Aires, dove tiene parecchi concerti ed è ingaggiato da Radio El Mundo. Pochi anni dopo incide i suoi primi dischi. A quella prima tappa della sua carriera appartiene la zamba La Tristecita, una delle prime opere che lo rendono popolare.

0: Nella prima metà degli anni 50, Ariel Ramirez si reca in diversi paesi dell'Europa e in Perù per incorporare altre tradizioni musicali. Nel 1955 ritorna in Argentina per fondare la compagnia di folklore Ariel Ramirez, che offriva uno spettacolo coreografico musicale con artisti di diverse regioni del paese. La compagnia svolse la sua attività durante oltre 20 anni ed in essa ebbero inizio o si svilupparono le incipienti carriere di musicisti che sarebbero diventati famosi: Jorge Cafrune, Jaime Torres, Raúl Barbosa ed il gruppo Los Fronterizos.
1: Hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar.
2: Con la sua compagnia, Ariel Ramirez percorre l'Argentina e parecchi paesi dell'est europeo e nel 1957 va in tournée durante 5 mesi nell'Unione Sovietica. Questa intensa attività si completa con il suo lavoro come compositore e con la registrazione di parecchi dischi, solo al pianoforte o in collaborazione con altri artisti. Le sue composizioni diventano sempre più popolari. A questo periodo appartengono le canzoni Agua y Sol del Paraná, Los Inundados e El Paraná en una Zamba.
1: En campo de lino recobrarás el cielo que buscas en la extensión.
2: Di tutti i suoi dischi come interprete, quello più importante e che è diventato un successo dal punto di vista commerciale è Coronación del Folclore, inciso nel 1963 insieme al chitarrista e cantante Eduardo Falú e al gruppo Los Fronterizos, con cui lavorerà ad altri progetti di successo.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero. Come sempre, con la gioia di essere qui con tutti voi e ricordarvi che potete ascoltarci tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici del relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala. Vi ringraziamo dell'ascolto, ricordatevi pure che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci sul sito web www.radionazionale.com.ar o, grazie agli amici della RAE, rae.ar. Certamente, se volete scaricarvi le app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina, sia per iOS sia per Android, potete farlo e godersi della trasmissione o delle trasmissioni in 8 lingue della nostra mittente Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata fredda e umida nell'area metropolitana di Buenos Aires, con piovigine e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno e tornerà il sole, anche se le piogge potrebbero fare ritorno sabato. Le temperature oscilleranno tra i 10 e 17 gradi in un contesto di tempo instabile durante la notte e la mattinata. Le prime ore di giovedì saranno accompagnate da deboli piogge intermittenti e da una fitta nebbia, una combinazione che potrebbe ridurre la visibilità su strade, autostrade e vie di accesso alla città di Buenos Aires. Per il prossimo fine settimana lungo si prevede un nuovo peggioramento del tempo. Secondo le attuali proiezioni, le piogge potrebbero tornare sabato, proprio all'inizio del periodo di vacanza per molti argentini. L'inizio di giugno sta mostrando caratteristiche tipicamente invernali nell'area metropolitana, con mattine fredde, elevata umidità, nebbie frequenti e temperature massime moderate. Ecco il tempo. Allora, sabato, domenica, lunedì sarà festa qui in Argentina, quindi sarà un weekend lungo, ma purtroppo ci sarà la possibilità delle tempeste. Molto bene, ora passiamo alla musica con Enanitos Verdes, la canzone intitolata Amores Lejanos.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Il folklore argentino con questo suono del nord del nostro paese, Maite sin compromiso.

Il 13 e 14 giugno la città di Mar del Plata ospiterà la quinta edizione di Inverno, fiera dell'editoria della cultura grafica presso il Centro Provinciale delle Arti, Teatro Auditorium. Con ingresso gratuito, l'evento riunirà più di 140 case editrici provenienti da tutta l'Argentina e proporrà circa 30 attività tra incontri, interviste, laboratori, proiezioni e appuntamenti speciali. Organizzata dalla libreria e casa editrice El Gran Pez insieme all'Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la manifestazione si svolgerà dalle 14 alle 21 e vedrà la partecipazione di importanti protagonisti della letteratura, del cinema e dell'illustrazione. Tra gli ospiti figurano la regista e sceneggiatrice Lucrezia Martel, gli scrittori Jorge Consiglio, Leo Oyola e Diego Zúñiga, oltre a Elisa Carricajo. Tra gli eventi più attesi spicca la presentazione del libro Un destino comune della casa editrice Caja Negra, in dialogo tra Martel e l'editrice Malena Rey. Sarà inoltre proiettato il documentario Nuestra Tierra, diretto dalla stessa regista. Il programma affronterà temi molto diversi, amicizia, letteratura e tarocchi, pratiche decoloniali, intelligenza artificiale e conflitti culturali. Il rapporto tra scrittura e territorio, cinema e dittatura, oltre ai dibattiti sul sistema carcerario. L'edizione 2026 segna anche la prima partecipazione internazionale della fiera con la presenza dello scrittore e giornalista Diego Zúñiga, cileno lui, considerato una delle voci più rilevanti della narrativa latinoamericana contemporanea. Oltre agli incontri sono previsti laboratori gratuiti per adulti e bambini, attività di scrittura, illustrazione e animazione, nonché proiezioni cinematografiche gratuite. Inverno si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più importanti della costa atlantica argentina. Ecco un compositore, cantante argentino, molto noto anche in Spagna, parliamo di Andrés Calamaro con la canzone intitolata La parte de adelante.

Ecco il momento Gardel nel nostro programma con Che Bartolo, un celebre tango satirico interpretato da Carlos Gardel, inciso a Buenos Aires il 6 settembre 1928, con musica di Rodolfo Chamarella e il testo di Enrique Cadicamo. Il brano ironizza sul arrivismo sociale, sul desiderio di apparire più importanti delle proprie origini. Parla di un genovese, no? Grazie alla sua interpretazione brillante teatrale, Gardel trasforma la canzone in un vivace ritratto della società portegna degli anni venti. Portegnos sono i cittadini di Buenos Aires. Ancora oggi è considerato un classico del tango umoristico argentino.

10 giugno si celebra la giornata dell'affermazione dei diritti argentini sulle isole Malvine, le isole dell'Atlantico meridionale e il settore antartico, in commemorazione del 196 anniversario della creazione della comandanza politica e militare delle isole Malvinas e dei territori adiacenti a Cap Horn, quando nel 1829 Luis Vernet fu nominato primo governatore. A partire dal 1829, con Vernet, vi fu una presenza effettiva argentina nelle isole Malvinas e vennero esercitati diversi atti di sovranità nell'arcipelago. Tale situazione durò fino al 3 gennaio 1833, quando il Regno Unito occupò le isole ed espulse le popolazioni e le autorità argentine, sostituendole con funzionari di origine britannica. Da allora esiste una controversia sulla sovranità tra l'Argentina e il Regno Unito, come riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 2065 del 1965. In attuazione di tale risoluzione, dal 1966 e per 16 anni, fino al 1982, i due paesi condussero negoziati per raggiungere una soluzione alla disputa. Il 2 aprile 1982 scoppiò la guerra tra Argentina e Regno Unito per la sovranità delle isole. Il conflitto durò quasi due mesi e causò la morte di 649 argentini, 255 britannici e 3 civili. Da allora il Regno Unito si è rifiutato di riprendere il dialogo sulla questione. La comunità internazionale ha più volte ribadito la necessità di riavviare al più presto i negoziati bilaterali. Tale posizione è stata espressa in 10 risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in 38 risoluzioni del Comitato Speciale per la Decolonizzazione e in numerose dichiarazioni di organismi regionali e multilaterali. Nel 2020 il Congresso argentino ha approvato all'unanimità 3 leggi volte a rafforzare la rivendicazione nazionale, tra cui l'istituzione del Consiglio nazionale per le questioni relative alle isole Malvine, Georgia del Sud, Sandwich del Sud e agli spazi marittimi circostanti, con l'obiettivo di elaborare strategie di Stato a medio e lungo termine. Appunto, il 10 giugno si celebra la giornata dell'affermazione dei diritti argentini sulle isole Malvinas, las Islas del Atlántico Sur e il sector antartico. Molto bene. Per raccontare questa storia, soprattutto quella delle isole Malvinas, ci sta un grandissimo Víctor Heredia con la breve storia de las Islas Malvinas.

Ecco Floreal Ruiz, papà di una collega qui della Radio Pubblica Argentina, la carissima Carla Ruiz, a cui inviamo un bacio alla distanza. Floreal Ruiz, por la vuelta.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: Ariel Ramirez, l'incoronazione del folklore. Fra i musicisti popolari più importanti dentro e fuori dal paese vi è Ariel Ramirez, l'autore di canzoni emblematiche quali Alfonsina y el mar ed opere concettuali come la celebre Misa Criolla, cioè la Messa Creola, uno dei pezzi più registrati nella storia della musica popolare a livello mondiale. Pianista e compositore, Ariel Ramirez nasce nella capitale della provincia di Santa Fe nel 1921 e vive in diverse località durante la sua infanzia ed adolescenza. Figlio di un maestro, studia pianoforte da piccolo e, seguendo la tradizione familiare, si diploma come maestro. Tuttavia, a quel tempo, sa ormai che la sua vocazione è la musica.

0: 19enne nel 1940 ha luogo un incontro determinante, non soltanto per il giovane pianista, bensì per la musica del nostro paese. Ariel Ramirez conosce Atahualpa Yupanqui, il grande compositore del folklore argentino. Lo stesso Ramirez ricorda quell'episodio. È qualcosa di fondamentale che mi è capitato durante la mia gioventù. Credo di aver avuto 19 anni quando l'ho conosciuto in casa di alcuni studenti di Tucumán che vivevano a Córdoba, dove frequentavamo il corso di laurea di giurisprudenza. Atahualpa arriva a casa di quegli studenti, la quale era molto modesta, e passiamo una serata strepitosa. Lui cantò, suonò la chitarra, ed a un certo punto, dopo avermi ascoltato al pianoforte, mi dice: «Quello di cui lei ha bisogno è conoscere il nord, per imparare a suonare la zamba, la chacarera». Io gli dissi: «Sì, quella è la mia intenzione, però non ho i mezzi né borse di studio, sono figlio di un maestro, ho 6 fratelli. Era impossibile che mio padre mi aiutasse». Ed Atahualpa mi dice: «Bene, domani le mando una lettera». Me lo disse a Córdoba nel mese di febbraio-marzo 1940.
1: In quella stessa intervista Ariel Ramirez ricorda che, come annunciato da Atahualpa, un giorno dopo qualcuno gli consegnava una busta con il necessario per andare al nord ed approfondire le sue conoscenze musicali. Così lo ricorda Ramirez.
0: Il giorno dopo, Atahualpa mi consegna, attraverso una persona, una busta contenente un biglietto di andata in seconda classe da Córdoba a Jujuy, 10 pesos ed una lettera per una sua amica. Non ho mai dimenticato quel gesto di Atahualpa che mi ha dato la possibilità di arrivare a Jujuy, dove sono vissuto un anno, perché quella lettera è stata miracolosa, mi ha aperto porte nella città.
2: Perché esa carta fue milagrosa, me abrió puertas en la ciudad.
1: Trascorre un lungo periodo viaggiando per il nord-ovest argentino. Stabilisce contatto con altri musicisti, ritmi e strumenti. Per sopravvivere, Ariel Ramirez offre recital di pianoforte, dove interpreta le opere della musica tradizionale argentina e sudamericana e dove include le sue prime composizioni. Dopo 2 anni di viaggi, arriva a Buenos Aires, dove tiene parecchi concerti ed è ingaggiato da Radio El Mundo. Pochi anni dopo incide i suoi primi dischi. A quella prima tappa della sua carriera appartiene la zamba La Tristecita, una delle prime opere che lo rendono popolare.

Nella prima metà degli anni 50, Ariel Ramirez si reca in diversi paesi dell'Europa e in Perù per incorporare altre tradizioni musicali. Nel 1955 ritorna in Argentina per fondare la compagnia di folklore Ariel Ramirez, che offriva uno spettacolo coreografico musicale con artisti di diverse regioni del paese. La compagnia svolse la sua attività durante oltre 20 anni ed in essa ebbero inizio o si svilupparono le incipienti carriere di musicisti che sarebbero diventati famosi: Jorge Cafrune, Jaime Torres, Raúl Barbosa,

0: una sua compagnia, Ariel Ramirez percorre l'Argentina e parecchi paesi dell'est europeo e nel 1957 va in tournée durante 5 mesi nell'Unione Sovietica. Questa intensa attività si completa con il suo lavoro come compositore e con la registrazione di parecchi dischi, solo al pianoforte o in collaborazione con altri artisti. Le sue composizioni diventano sempre più popolari. A questo periodo appartengono le canzoni Agua y Sol del Paraná, Los Inundados e El Paraná en una Zamba.
1: En Campo de Linos recobrarás el cielo que buscas en la extensión.
0: Di tutti i suoi dischi come interprete, quello più importante e che è diventato un successo dal punto di vista commerciale è Coronación del Folclore, inciso nel 1963 insieme al chitarrista e cantante Eduardo Falú e al gruppo Los Fronterizos, con cui lavorerà ad altri progetti di successo.

0: En el 1964, Ariel Ramírez presenta quello che sarà il suo capolavoro, La Missa Criolla, cioè La Messa Creola, inaugurando un aspetto nuovo, quello di compositore di opere concettuali. Alla Missa Criolla, che ottiene un successo strepitoso, seguono Navidad Nuestra, Los Caudillos, Mujeres Argentinas, Cantata Sudamericana ed altre. Per scriverne le parole, conterà sulla collaborazione dello storico Félix Luna. Lo stesso Ramírez ricorda il successo inatteso della Missa Criolla, che sorprende sia il compositore sia la casa discografica, che non aveva fiducia nelle possibilità commerciali di una messa.
1: E nel mese di novembre del...
2: Nel novembre 1964 esce per la prima volta La Missa Criolla e l'edizione di 2000 esemplari si vende nel primo giorno. Subito ne mettono altre 10.000 in vendita che si esauriscono in fretta e furia. E alla fine dell'anno ne avevo venduti 50.000. Sa quanti dischi si sono venduti della Missa Criolla della versione da me registrata? 30 milioni. Però ve ne sono altri milioni di dischi di altre versioni registrate in tutto il mondo.
1: 30 milioni. Però hay otros millones de discos por otras empresas, otros autores.
2: La Missa Criolla è divisa in 5 parti, con melodie basate su ritmi folclorici argentini ed ispanoamericani. L'interpretazione prevede l'uso di strumenti caratteristici della nostra musica, come il charango, strumento musicale andino, quena, flauto delle Ande, e sicu, strumento musicale aerofono. Edita in oltre 40 paesi, la Missa Criolla è stata interpretata da Mercedes Sosa, José Carreras e Plácido Domingo.

0: En el 1969, Ariel Ramírez presenta Mujeres Argentinas, ópera conceptual con testi di Félix Luna e la voce di Mercedes Sosa. A questo disco appartiene la zamba Alfonsina y el mar, dedicata alla poetessa argentina Alfonsina Storni. La canzone è una delle più tradotte al mondo ed è stata incisa da innumerevoli interpreti. Ascoltiamo qui di seguito Ariel Ramírez che parla sulla poetessa, la canzone e l'interprete.
1: Alfonsina Storni sta molto vinculata alla mia vita familiare.
0: Alfonsina Storni è molto legata alla mia vita familiare poiché nel 1916 mio padre ebbe il privilegio di averla quale alunna quando lei aveva appena 14-15 anni ed i primi poemi da lei scritti li inviò a mio padre che glieli correggeva o glieli lodava. Avendo tutti questi testi non ho fatto altro che sedermi al pianoforte e la melodia usciva da sola e quando la cantò Mercedes le cadevano le lacrime. Abbracciò me e Félix Luna e mi disse: questo mi arriva in fondo all'anima. Sono sicura che con questa canzone arriveremo in tutti gli angoli del paese.
1: Vamos a llegar a todos los rincones.

Ariel Ramirez continua a comporre e ad esibirsi dal vivo praticamente fino alla sua morte. La sua opera comprende circa 400 composizioni. Oltre alla sua attività creativa, dedica buona parte della sua energia alla difesa dei diritti di autori di musica e testi attraverso SADAIC, la società di autori del nostro paese, di cui è direttore durante parecchi periodi.

0: de la sua morte nel 2010, Ariel Ramírez metteva in rilievo la ricchezza della musica argentina.
1: Questa ricchezza che ha il nostro paese per quanto riguarda i suoi creatori musicali è eccezionale in America. Credo che l'Argentina conti su grandi compositori. È il paese numero uno di tutta l'America e tutta la sua musica, quella dei giovani e quella di questi adulti che sono passati nella storia, insomma, tutto ciò è nel mondo. Dobbiamo esserne grati, così come dobbiamo pure ringraziare i compositori di queste parole che sono arrivate così profondamente nel mondo.
2: Scrittori di lettere che hanno arrivato tan profondamente nel mondo.

Ariel Ramírez, l'incoronazione del folklore. Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, traduzione speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich.

0: China to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
5: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziandovi certamente dell'ascolto. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!